0: duniya ta waye an kanshe shi ko an wuce da shi. Wannan tunanin da yace sana da shi, mu ma muna da irin wannan tunanin na tuntuni su amfani da shi. Sai dai salan ansuwa ne da wasu daga cikin marubutan da daraktocin da masu ba da shawaran ba su da shi. Ansuwar anan ita ce farko zaki ga lokacin da aka fara shigo da soyayya, an shigo ne lokacin irin su ki yadda da ni, su Jamila da Jamilu, duk a wancan lokacin a haka aka dinga kutso soyayya. Kafin nan ana fim ne na al'ada irin na su Kasimu Yaro da su Ibro a wadancan lokutan. To amma sai aka zo ana shigo da fina-finai na soyayya. Dan mun tuna ma gaba daya littattafai ne ake fassarawa irin su cuna da aka yi. To duk ire-iren waɗannan zaki ga littattafai ne na yaƙe-yaƙe waɗanda za su iya zama fim aka mai da su. To abinda muke magana a shawarci anan shine su kokari su fara cusa salon irin sakon da suke so, koda ya zama sin biyu ko sin uku. To wanda ke da sha'awan kallon wannan zai zaku ya ce kaga dama sun ci gaba da haska mana wannan. To a hankali suna saka mu mai saurari ɗanɗano mai kallo. To a hankali suna saka mu mai kallo ɗanɗano, suna saka mai ɗanɗano, sai ya zama na cewa wata ran sun fara ɗaukar rabin fim ɗin su ma da irin wannan. Ko kuma idan suka sako soyayya ɗaya biyu, sai a sako irin wannan sakon na Boko Haram ko yaƙe-yaƙe. Ai su ma akwai soyayya a wajensu da take hawa. To don haka sai a sako irin waɗannan, nan akwai soyayya, nan kuma akwai yaƙi, da haka da haka.
1: Ga dukkan alamu dai an gaji da fina-finan soyayya, kuma da za a sauya da ƴan kallo sun karɓa. Ruqayya gare ki.
2: To madalla, yayin da ake gab da kammala gasar cin kofin duniya, tunuma shirya gasar suka fara tattaro kawunan fitattun mawaka a sassan kasashe waɗanda za su nishadantar da jama'a yayin kulle gasar. Fitattun mawaka irin su Shakira, BTS da Burna Boy da sauransu su ne za su jagoranci cashiyar a filin wasa na MetLife da ke birnin New York. Ga Shamsiya Haruna wadda ta shirya mana rahoto na musamman kan abin da mawakan suka tanadar wa 'yan kallo.

To duka duka da wannan kenan zamu cewa Michael Kulisan da malamin Kabala a gaishe ku da kuma sauraron mu kuma duk ku ci gaba da kasancewa tare da mu bari mu shakatar da wannan waka da ke saman na'ura.